bisaccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

raccolto, un piatto giusto, un libro d'autore. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte e si inabissa come un pesce, come un baro. Cambia le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto e sente l'acqua avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto, ma brucia il sole, sente le spine e i lupi cantare sulle colline, ma ascolta il sole.